dolci ed in pesta mi wa tu berte per chin li seguli in la una posugia un cielo e lo guanto rosule a sbuccia